0: Digga.
1: Alle Buse, alle Lola, alle Buse, alle Luisi, alle Buse, alle Mario.